cercate di creare il cinema di rap per buttare, per schifare il cinema. Certo c'è il petrolio per un intero, certo non c'è la femmina, c'è imparato per Israele, certo c'è il

0: Slavite tu noi e tutti gli di non quale nostre.
1: Ciao, sono Andrea, la tua vita, la tua vita, la tua vita, la tua vita, la tua vita, la tua vita, la tua vita, la tua vita, la tua vita, la tua vita, la tua vita, la tua vita, la tua vita, la tua vita, la tua vita, la tua vita, la tua vita, la tua vita, la tua vita, la tua vita, la tua vita, la tua vita, la tua vita, la tua vita, la tua vita, la tua vita, la tua vita, la tua vita, la tua vita, la tua vita, la tua vita, la tua vita, la tua vita, la tua vita, la tua vita, la tua vita, la tua vita, la tua vita, la tua vita, la tua vita, la tua vita, la tua vita, la tua vita, la tua vita, la tua vita, la tua vita, la tua vita, la tua vita, la tua vita, la tua vita, la tua vita, la tua vita, la tua vita, la tua vita, la tua vita, la tua vita, la tua vita, la tua vita, la tua vita, la tua vita, la tua vita,

tesori che vedi delle serve province hanno i tributi all'opera consacriam. Tito, non stegni questi nel nostro amore.

0: Quanto di te minori, tutti i premi son mai tutte le lodi.
1: Basta, basta, oh miei fidi, se sua messa vicini, agno non parta.

0: usar con temerari accenti de Cesari già spenti la memoria oltraggiar.
1: Barbara inchiesta che agli estinti non giova e somministra mille strade alla frode di insidiar gli innocenti.
0: Ave signore, chi lacerare ardisce anche il tuo nome?
1: E che perciò, se il mosso legger